La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dire Straits con Your Little Streak. Questo è il primo pomeriggio diventato pomeriggio, dai, ufficiale di Dimensioni Suono Soft. Magari stai sorseggiando un caffè, magari sei in macchina e stai tornando a casa dopo queste bellissime vacanze. Io mi auguro per te che siano state davvero bellissime. Ti capita mai, come nel caso dei Dire Straits, di accompagnare a tempo una canzone, magari la tua canzone preferita, e di non riuscire anche alla scrivania, al lavoro, a stare proprio fermo? Ebbene, quindi oggi ti va un po' come Esther Williams, no? Ti parlo proprio di un massaggio sincronizzato con il suono, che io mi sto già rilassando proprio parlando e dicendo massaggio sincronizzato. Non ti chiedo però di essere Esther Williams, perché ogni volta che parliamo di coccole a 5 stelle ormai ti ho abituato un pochino a venire con me in giro per le spa più famose del mondo, e oggi ti porto a Bangkok, in quella del Mandarin Oriental, che ormai è iconica. Ma perché? Perché i suoi trattamenti olistici uniscono da un lato la sapienza dell'erboristeria thailandese con la precisione dall'altro scientifica dei terapeuti, e uno dei loro segreti meglio custoditi è proprio la sincronizzazione del tocco terapeutico con frequenze sonore binaurali. Io mi sto già rilassando, create proprio per indurre onde cerebrali di profondo rilassamento. Quindi la tua coccola 5 stelle oggi, il tuo compito per casa, è una sessione domestica di sound healing e automassaggio, perché se non possiamo andare in quella lì del Mandarin Oriental, è quella lì del Mandarin Oriental a venire in casa nostra. Quindi indossa delle cuffie e avvia una traccia di musica a 432 Hz. Lo ricordi perché 432, no? Cioè sono numeri facili da ricordare. Oppure puoi scegliere dei suoni della natura come pioggia, onde del mare. Utilizza poi una crema per il corpo all'estratto di zenzero o lemongrass. Massaggia poi lentamente il tuo collo, le spalle, i trapezi, seguendo rigorosamente il ritmo lento della musica che stai ascoltando. Devi andare al ritmo di musica. Questo perfetto connubio tra stimolo tattile e frequenza acustica inganna un po' il nostro cervello, ci dobbiamo fare scemi, portandolo rapidamente dallo stato di veglia vigile, che sono le onde beta, a uno stato di rilassamento meditativo, quindi sono le onde alfa. È un'esperienza multisensoriale che azzera le tensioni accumulate davanti al computer e ci regala una lucidità più che altro mentale straordinaria, una lucida veglia praticamente. Ora, detto tra noi, se poi c'è qualcuno che ti fa il massaggio, non te lo devi fare da solo, ancora meglio, va bene? Insomma, fai come vuoi, tutto fa brodo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: diretta della nostra Irene Grandi con Sono come tu mi vuoi. Con lei concludiamo un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimissioni su uno soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Ecco le news sempre informatiche di Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia in via dell'Antracite in zona Pietralata. Padre, madre e figlia minore disabile sono stati trovati morti in camera da letto con ferite d'arma da fuoco. A trovarli i vigili del fuoco allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno trovato anche un cane morto. Anche l'animale è stato ucciso. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio-suicidio. Omicidio Centocelle. La sera prima dell'omicidio nella casa alla periferia est di Roma, dove vivevano la donna di 50 anni uccisa e il figlio 16enne arrestato per l'omicidio, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato

0: spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il 16enne era stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Secondo quanto si apprende, inoltre, non risultano segnalazioni precedenti. Al momento il ragazzo arrestato si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Viaggiavano su due veicoli rubati quando all'alto dei carabinieri hanno spinto sull'acceleratore per fuggire, salvo poi finire fuori strada, abbandonare i mezzi e tentare di mimetizzarsi nel buio della vegetazione. I due sono riusciti a dileguarsi, mentre un ventenne di origine rom è stata rintracciata e arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Chiudiamo con il calcio e con la Serie A. Alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: O sei innamorato o non lo sei, è come la morte, o sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto, non c'è troppo amore, l'amore è lì, non si può andare oltre un certo limite, e quando ci arrivi a questo limite è per l'eternità.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: viaggio a Tonacci non ci facciamo compagnia, rientro a casa, rientro dalle vacanze, ci mettiamo tutti quanti in riga con l'alimentazione, ma io tra un po' ti parlo di cheat meal o cheat day, una cosa bellissima.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanita.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth e Meghan Trainor con Marvin Gaye su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. 18 e 39 minuti, sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 anche quest'oggi. Ed ora un'altra emozione grande, tornando al 1996 per riscoprire questa canzone di Vasco Rossi, si intitola Gli Angeli.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Sorpresa.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: la bellezza di questa canzone. È sempre una gioia proportela qui su Dimensione. Sono Soft con Nell'aria, Marcella Bella.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Show Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Il dramma di Pietralata Luca Ambasciano, 42 anni, era un tecnico informatico, sua moglie Valentina Fabianco aveva 41 anni, la loro piccina Bianca, disabile, doveva ancora compiere 6 anni. Sono le vittime, insieme con il loro cane trovato senza vita accanto ai corpi, del dramma familiare consumatosi nell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata. Tutti i romani presentavano ferite d'arma da fuoco. Non viene escluso in queste ore il caso di omicidio o suicidio riconducibile alla grave situazione di disagio personale e familiare. Sequestrati dai carabinieri di Montesacro nell'abitazione una pistola detenuta legalmente e dei biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo. Emergono dettagli sul caso della 50enne morta nell'abitazione di Centocelle. A quanto si apprende, il figlio della donna, un 16enne, che ha chiamato la polizia dopo il gesto e che è stato arrestato in flagranza, la sera prima era stato ricoverato e poi dimesso dal bambino Gesù dopo che la polizia era intervenuta nell'appartamento. Lui stesso avrebbe allertato gli agenti sostenendo falsamente che la madre voleva costringerlo a bere alcolici. Il 16enne è in stato di arresto a psichiatria dell'Umberto I. La donna 50enne è portata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei legali che avevano sollecitato i domiciliari. La procura aveva dato parere negativo alla richiesta delle difese. I due, secondo il giudice, avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti nella ricostruzione completa della vicenda e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni. Davanti alla PM, Davino e Passariello avevano sostenuto di aver avuto rapporti solo con Tavares, attualmente in Africa, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Calcio, la Roma in campo a Lecce, vantaggio giallorosso dopo 3 minuti con il solito Malen, che successivamente è stato ammonito per un tocco di mano sotto porta. Alle 20.45 Atalanta-Bologna. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno solo tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato, e da tanti altri è stato considerato in passato, come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza, che non per questo rende politicamente più debole.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dolce come una filastrocca. Giorgia con Per fare a meno di te su Dimensione Sono Soft, l'oro dolce della natura e del benessere. Parleremo del miele questa sera in Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico. Sabato 5 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento e un tocco di mistero e magia. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il grandioso parco. E poi, infine, finale col botto. Fantasticomondo.it.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club.

Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui. Dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Camminavamo piano, su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio. Una scusa perfetta per non arrivare mai.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Curato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, che proteggerò.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ok.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.